vita del mio cuore. Loven, loven, loven alla finestra, le tutta in cipriata, la dis, la dis, la dis che le malate.

acqua. E dinghe de dinghe de donghe dinghe don. La pietà del sovrano.

acqua. E tingete tingete tonghe tingete tong. Interessamento del clero.

acqua! E dingete dingete donge dingete don. La preghiera del popolo.